0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Ciao a tutti, questa è Alison Rain e state ascoltando Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.

0: Sam's Club presentó el único caminito a la escuela, el de Toño Esquinca y la muchedumbre, solo por Alfa
1: Radio
0: 91.3, donde todo nace.
2: Ciao a tutti, questa è Alison Rain. State ascoltando Tonio e Schinca su Alfa 91.3, la migliore stazione radio in Messico.